0: attenta, Maria, la mano.
1: Perché? Cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi te li racconta queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda.

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu. Gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Hanno spostato il confine.
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: Ma se l'hanno spostato di un metro!
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto!
1: Colle tu! Perché il cane non era morto, se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Presu la deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo che io non osè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie zia, andiamo.

0: mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me?
0: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni?
0: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: presto quanto ci vuole. Quattro occhi mezzes, ancora niente. Sette otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parola e sa quello che dice.

0: che già avete e quelli che verranno.
1: No!
0: I figli che già avete e quelli che verranno.
1: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
0: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più.

0: lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare?

verso noi. Fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: siam zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete vi hanno fatto, zia. Abbiamo un

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

0: Liebe.
1: Mamma, piange di nascosto. Papà fungi sta normale. E lui si rifà, si arrabbia. Poi mi guarda. Parla ancora.

Franco, Vigliacca. Una molla alla pezzetta. Meno si vede e più fa danno. È sempre così.

0: Cosa avete deciso?
1: E quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare e mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
0: Mensus morto, chi fermo? Sia, se ne aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

l'una e due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: me son venuto, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

Chiudi a Simonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: possibile.
1: E perché voi li fanno? A chi sto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
2: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
1: a sapervi un assassino!

lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan col.

0: tua piestone.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.